0: Musica per sognare.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Archeo Recordings.
5: Manu Archeo.

0: Musica per sognare.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Yeah.

0: Musica per sognare.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Archeo Recordings.
5: Manu Archeo.